e l'aggiungo chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe viste così gentili gite in marca, tu perdi tempo te, Kensington Rest, Peter, tu Kensington Rest.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03.
2: Radio Report.

Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

Radio Reporter, emozioni in musica.

0: Buona domenica dalla redazione regionale. In studio Filippo Virzì. Appuntamento del 27 settembre con l'informazione dalla Sicilia. Apriamo con una notizia che potrebbe anche fare piacere, ma non è tutto e non è sufficiente. Caro carburanti, si riduce lo sconto sulle accise, ma l'ENI fissa un tetto ai prezzi su benzina e diesel. Il price cap scatterà dal 28 settembre, quindi da domani, 1,99 euro per la verde e 2,19 per il gasolio. La misura durerà un mese, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Rimaniamo sempre in tema, Comitato Trasportatori Siciliani, intesa con Regione su caro carburanti. Restano lo stato di agitazione, con riserva il fermo dei servizi. Sul caro gasolio si procederà con un decreto che prevederà un procedimento misto, sia il de minimis che extra de minimis, dopo l'autorizzazione della Commissione Europea, alla quale l'assessorato è in procinto di effettuare la notifica dell'aiuto. Salute a Enna Raro trapianto al ginocchio, a una ottantenne, torna a camminare. Sinergia tra ospedale Umberto I e l'Università Core. Da oltre 6 mesi non riusciva più a camminare. Oggi, a pochi giorni da un intervento che in Italia si esegue in pochissimi centri, è di nuovo in piedi e ha già cominciato la fisioterapia. È la storia di una donna nissena di circa 80 anni operata all'ospedale Umberto I di Enna, dove l'equipe di ortopedia ha eseguito un trapianto completo dell'apparato estensore del ginocchio. A Palermo, rottamazione delle tasse comunali, domande dal 16 ottobre. Lo rende noto l'assessore al bilancio Brigida Laimo, annunciando la presentazione in consiglio di una delibera per andare oltre le cartelle esattoriali del periodo 2000-2023. Occupiamoci adesso del caro voli. La regione siciliana proroga gli sconti fino al 30 novembre. Fondi per 3,5 milioni all'anno. Oltre all'accordo con Wizz Air per i collegamenti diretti da e per Catania, la regione è al lavoro per ampliare le tratte nazionali agevolate, includendo anche lo scalo di Comiso. Adesso una notizia positiva, la fortuna bacia alla Sicilia, 5+1 da quasi 500.000 centrata al Superenalotto a Palermo. Nel solo mese di settembre sono 5 le vincite con punti 5 e adesso con un +1 al Superenalotto in Sicilia, ma il 6 milionario resta solo sfiorato. Cambiamo decisamente argomento, lavoro sommerso nel Trapanese, 19 lavoratori regolari in 3 aziende agricole. L'intervento rientra nel piano provinciale di contrasto al lavoro sommerso. A Palermo in Fincantieri, operaio rischia di tranciarsi un braccio. Un operaio bengalese di 29 anni in un'azienda dell'indotto è rimasto gravemente ferito all'interno dello stabilimento Fincantieri di Palermo. L'uomo si è procurato una profonda ferita con un flex che gli ha quasi tranciato il braccio destro durante le lavorazioni in cantiere. Morto per un'infezione ospedaliera, la moglie viene risarcita. Un paziente è morto nel 2017 dopo un'infezione che sarebbe stata contratta durante il ricovero all'ospedale Cervello di Palermo. La terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha condannato l'azienda sanitaria a risarcire la moglie con 480.000 euro. Chiudiamo il nostro giornale radio regionale con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo a Melilli, in provincia di Siracusa, Pirrera Sant'Antonio, visite serali nella cava di Melilli, con le giornate europee del patrimonio, con storie di pietra e di pirriaturi. La visita guidata è in programma dalle ore 18 alle ore 22 di quest'oggi. Ultimo appuntamento che vi segnalo, colorato, gustoso e divertente, il mercato della terra a Milazzo. Torna oggi con lo Slow Food, in provincia di Messina. Il mercato della terra alla Marina Garibaldi di Milazzo, dopo la pausa estiva. Ed è tutto con le news dalla Sicilia per questa edizione domenicale di oggi 27 settembre. In studio Filippo Virzì che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Adesso linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
0: Bentornati alle previsioni meteo. Oggi domenica 27 settembre, giornata con regime di alta pressione sulla Sicilia. Domenica contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 21 e 26 gradi, valori notturni pressoché invariati. Procediamo con le minime e le massime dell'isola. Agrigento, tempo sereno, minima 15, massima 25. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 12, massima 24. Catania, poco nuvoloso, minima 18, massima 25. Enna, poco nuvoloso, minima 10, massima 21. Messina sereno, minima 19, massima 26. Palermo poco nuvoloso, minima 21, massima 25. Ragusa nubi sparse, minima 14, massima 23. Siracusa poco nuvoloso, minima 21, massima 25. Concludiamo con Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 21, massima 26. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, domenica 27 settembre, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale e buona domenica.
2: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.

Gruppo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Buona domenica, cari amiche e cari amici. Eccoci con l'oroscopo del giorno in onda 7 giorni su 7, letto per voi da Filippo Virzì, oggi 27 settembre. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, creatività e intuito più una buona dose di fortuna potrebbero incoraggiarvi a mettervi in gioco nel lavoro con forme e modalità inedite. Aprite nuove strade, si vedrà. Se appartenete al Toro, alla Vergine e ai Pesci, può darsi che ci siano dei cambiamenti. Non preoccupatevi, li gestite con abilità e spirito di adattamento. Ricordare i tempi passati vi aiuterà a migliorare i legami familiari. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e al Capricorno, occhio all'irritabilità, specie in casa o verso qualcuno che vi ha già deluso in passato. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, concedetevi agli svaghi preferiti. Toro, oggi dovete accontentarvi. Gemelli, avete voglia di fare qualcosa di diverso e di condividerlo con gli amici. Cancro, domenica piuttosto movimentata. Leone, avete voglia di viaggiare. Vergine, non prendetevela con il lavoro. Bilancia, provate ad ironizzare un po'. Scorpione, giornata insulsa. Sagittario, contate su questa bella domenica. Capricorno, niente male quest'oggi. Acquario, potenziate alcuni aspetti della vostra vita. Ed infine il segno dei pesci. Siete vivaci e produttivi. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, domenica 27 settembre, letto e curato per voi da Filippo Virzì. Vi auguro una fantastica giornata, rimanete con noi e a risentirci al prossimo appuntamento. Buona domenica.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
2: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
3: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale in studio Filippo Virzì. Appuntamento con le notizie dalla Sicilia. In apertura, pochi autobus, poco verde e aria critica in Sicilia. Così vivono le città siciliane. L'ultimo rapporto dell'Istat fotografa ritardi diffusi su mobilità pubblica, piste ciclabili e qualità dell'aria. L'acqua che si ha a disposizione, l'aria che si respira, le scelte in materia energetica, la pulizia delle strade, ma anche il modo in cui i rifiuti vengono gestiti, i mezzi a disposizione per muoversi, il rispetto della quiete. La qualità della vita dipende da tanti fattori. Ognuno di noi, senza bisogno di dati empirici e misuratori, ha un'idea di quanto godibile e salutare sia la quotidianità all'interno della città in cui risiede. I numeri però in Sicilia spesso aiutano a capire le differenze e quanto profondi possono essere gli scostamenti rispetto a quello che è lo standard del paese. In effetti, l'ambiente urbano in Sicilia

0: lascia a desiderare ed è una situazione abbastanza differente in negativo rispetto alle altre parti d'Italia. Sicilia, reti idriche con l'abbrodo. Ragusa ha perso oltre il 76% dell'acqua. Ragusa e Siracusa nel 2024 registrano picchi di oltre il 65% di perdita della rete idrica. Per questi fattori la riflessione è più complessa. I numeri risentono di aspetti che tirano in ballo le scelte della politica e i ritardi cronici nell'attuare le specifiche riforme di settore. Pioggia torrenziale su Catania, strade come fiumi, si fa la conta dei danni. La fiera allagata in pochi minuti. Disagi per la circolazione stradale si sono registrati nelle ore passate. Alla fiera di Catania le bancarelle già montate di buon mattino sono state praticamente sommerse dall'acqua che si è riversata in piazza Carlo Alberto, rendendo impraticabile il mercato cittadino. In altre zone, come viale Vittorio Veneto e via Etnea, l'acqua è entrata nei negozi. Cambiamo argomento. Carini, ciclista investito da un camion sulla statale 113, trasportato in codice rosso a Villa Sofia. Il giovane 23 anni era in sella alla sua bicicletta quando, in base al racconto dei familiari, è stato travolto. Sul posto per i rilievi i carabinieri. A Palermo il quartiere Falso Miele sotto assedio dopo l'aggressione agli agenti, 200 uomini in campo, un arresto per droga e raffiche di denunce. Controlli straordinari di polizia, carabinieri, guardie di finanza, anche a Bonagia. Epicentro, l'area di Largo dei Pinguini, trovati stupefacenti, allacci abusivi alla rete elettrica, multe per attività fantasma e lavoratori impiegati in nero, sequestrati anche 345 kg di cavi di rame. Morte di Noemi Pellizzeri, ispezioni del RIS a casa di Tony Proietto. I carabinieri e i RIS di Messina hanno ispezionato l'abitazione dell'indagato a Giarre e un mezzo è riposto. L'accertamento sull'auto è stato disposto dalla procura dopo la segnalazione della madre della vittima in merito al ritrovamento di un indumento sospetto. Scontro con una bici, rider in scooter muore a Palermo. Interviene la CGL e non possiamo più limitarci al cordoglio. Morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo, Salvatore Zora, il rider di Glovo, di 37 anni, rimasto coinvolto in un incidente al Foro Italico. L'uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazzina di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. Concludiamo il nostro giornale radio con gli eventi in Sicilia. In particolare vi segnalo questa sera, a partire dalle ore 21, a Favignana, in Piazza Europa, Ega di Jazz & Co. Chiusura con gli Elimi. L'ingresso è libero per una serata prettamente jazz. Mentre in provincia di Catania, a Gravina di Catania, presso la chiesa di San Paolo, musica classica con Linda Edlund e Camerata Polifonica Siciliana, a partire dalle ore 20, con ingresso gratuito. Sul podio c'è Giovanni Ferrauto, alla guida dell'ensemble. Ed è tutto con la musica e gli spettacoli in Sicilia. Da Filippo Virzi, grazie per ascolto, buona domenica e risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale. In studio Filippo Virzì. Appuntamento del 27 settembre con l'informazione dalla Sicilia. Apriamo con una notizia che potrebbe anche fare piacere, ma non è tutto e non è sufficiente. Caro carburanti, si riduce lo sconto sulle accise, ma l'ENI fissa un tetto ai prezzi su benzina e diesel. Il price cap scatterà dal 28 settembre, quindi da domani 1,99 euro per la verde e 2,19 per il gasolio. La misura durerà un mese, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Rimaniamo sempre in tema. Comitato Trasportatori Siciliani, intesa con Regione su caro carburanti. Restano lo stato di agitazione con riserva il fermo dei servizi. Sul caro gasolio si procederà con un decreto che prevederà un procedimento misto. Sia il de minimis che extra de minimis dopo l'autorizzazione della Commissione Europea, alla quale l'assessorato è in procinto di effettuare la notifica dell'aiuto. Salute a Enna, raro trapianto al ginocchio a una ottantenne. Torna a camminare. Sinergia tra ospedale Umberto I e l'Università Core. Da oltre 6 mesi non riusciva più a camminare. Oggi, a pochi giorni da un intervento che in Italia si esegue in pochissimi centri, è di nuovo in piedi e ha già cominciato la fisioterapia. È la storia di una donna nissena di circa 80 anni operata all'ospedale Umberto I di Enna, dove l'equipe di ortopedia ha eseguito un trapianto completo dell'apparato estensore del ginocchio. A Palermo, rottamazione delle tasse comunali, domande dal 16 ottobre. Lo rende noto l'assessore al bilancio Brigida Laimo, annunciando la presentazione in consiglio di una delibera per andare oltre le cartelle esattoriali del periodo 2000-2023. Occupiamoci adesso del caro voli. La regione siciliana proroga gli sconti fino al 30 novembre. Fondi per 3,5 milioni all'anno. Oltre all'accordo con Wizz Air per i collegamenti diretti da e per Catania, la regione è al lavoro per ampliare le tratte nazionali agevolate, includendo anche lo scalo di Comiso. Adesso una notizia positiva: la fortuna bacia alla Sicilia. 5+1 da quasi 500.000 centrata al Superenalotto a Palermo. Nel solo mese di settembre sono 5 le vincite con punti 5 e adesso con un +1 al Superenalotto in Sicilia. Ma il 6 milionario resta solo sfiorato. Cambiamo decisamente argomento. Lavoro sommerso nel Trapanese, 19 lavoratori regolari in 3 aziende agricole. L'intervento rientra nel piano provinciale di contrasto al lavoro sommerso. A Palermo, in Fincantieri, operaio rischia di tranciarsi un braccio. Un operaio bengalese di 29 anni in un'azienda dell'indotto è rimasto gravemente ferito all'interno dello stabilimento Fincantieri di Palermo. L'uomo si è procurato una profonda ferita con un flex che gli ha quasi tranciato il braccio destro durante le lavorazioni in cantiere. Morto per un'infezione ospedaliera, la moglie viene risarcita. Un paziente è morto nel 2017 dopo un'infezione che sarebbe stata contratta durante il ricovero all'ospedale Cervello di Palermo. La terza sezione civile del Tribunale di Palermo ha condannato l'azienda sanitaria a risarcire la moglie con 480.000 euro. Chiudiamo il nostro giornale radio regionale con gli eventi in Sicilia. Vi segnalo a Melilli, in provincia di Siracusa, Pirrera Sant'Antonio, visite serali nella cava di Melilli, con le giornate europee del patrimonio, con storie di pietra e di pirriaturi. La visita guidata è in programma dalle ore 18 alle ore 22 di quest'oggi. Ultimo appuntamento che vi segnalo, colorato, gustoso e divertente, il mercato della terra a Milazzo. Torna oggi con lo Slow Food, in provincia di Messina. Il mercato della terra alla Marina Garibaldi di Milazzo, dopo la pausa estiva. Ed è tutto con le news dalla Sicilia per questa edizione domenicale di oggi 27 settembre. In studio Filippo Virzì che vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Adesso linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
2: La vittima non è uno qualunque, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Lauriera al suo servizio da 40 anni.
3: Non ha chiamato la polizia?
4: Sono sospettata.
3: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. Cinque spari fanno un bel po' di rumore.
4: Come ha detto?
1: Un omicidio, due famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
5: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
6: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
1: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
13: Ma ancora non lo so, in realtà.
14: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
15: C'è da piangere.
16: Oh, Katty c'è!
17: È una bellissima ragazza, saporita.
18: Bisogna stare attenti con Katty.
19: Te lei sta parlando in capatea.
20: Gli altri si devono saccorrere la canarozza con l'asilo muriatico.
21: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
22: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
23: Sei uno schifo di persona.
24: Va bene. E i genitori?
25: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
26: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
27: Le prevendite sono aperte.
28: Vengono i vicini a cena.
29: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
28: No.
30: Ciao. Prego, entrate.
31: Niente glutine, né vicini, okay. Né carne, né zuccheri.
29: Mandorle?
28: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
29: Wow, che sta succedendo?
32: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
29: Wow. Oh, bello. Non mi aspettavo che andasse così.
33: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
34: I partner di questo programma sono...
35: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
36: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
38: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
39: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
40: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
41: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
42: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
43: Parcheggio custodito e gratuito.
44: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
45: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
46: Sono le 10 e 5 minuti.
0: Radio Reporter Notizie.
1: Buona domenica dalla redazione regionale in studio Filippo Virzi. Appuntamento con le notizie dalla Sicilia.

0: In apertura, pochi autobus, poco verde e aria critica in Sicilia. Così vivono le città siciliane. L'ultimo rapporto dell'Istat fotografa ritardi diffusi su mobilità pubblica, piste ciclabili e qualità dell'aria. L'acqua che si ha a disposizione, l'aria che si respira, le scelte in materia energetica, la pulizia delle strade, ma anche il modo in cui i rifiuti vengono gestiti, i mezzi a disposizione per muoversi, il rispetto della quiete. La qualità della vita dipende da tanti fattori. Ognuno di noi, senza bisogno di dati empirici e misuratori, ha un'idea di quanto godibile e salutare sia la quotidianità all'interno della città in cui risiede. I numeri però in Sicilia spesso aiutano a capire le differenze e quanto profondi possono essere gli scostamenti rispetto a quello che è lo standard del paese. In effetti l'ambiente urbano in Sicilia lascia a desiderare ed è una situazione abbastanza differente in negativo rispetto alle altre parti d'Italia. Sicilia, reti idriche e colabrodo. Ragusa ha perso oltre il 76% dell'acqua. Ragusa e Siracusa nel 2024 registrano picchi di oltre il 65% di perdita della rete idrica. Per questi fattori la riflessione è più complessa. I numeri risentono di aspetti che tirano in ballo le scelte della politica e i ritardi cronici nell'attuare le specifiche riforme di settore. Pioggia torrenziale su Catania, strade come fiumi, si fa la conta dei danni. La fiera lagata in pochi minuti. Disagi per la circolazione stradale si sono registrati nelle ore passate. Alla fiera di Catania le bancarelle già montate di buon mattino sono state praticamente sommerse dall'acqua che si è riversata in piazza Carlo Alberto, rendendo impraticabile il mercato cittadino. In altre zone, come viale Vittorio Veneto e via Etnea, l'acqua è entrata nei negozi. Cambiamo argomento. Carini, ciclista investito da un camion sulla statale 113, trasportato in codice rosso a Villa Sofia. Il giovane 23 anni era in sella alla sua bicicletta quando, in base al racconto dei familiari, è stato travolto. Sul posto per i rilievi i carabinieri. A Palermo il quartiere Falso Miele sotto assedio dopo l'aggressione agli agenti, 200 uomini in campo, un arresto per droga e raffiche di denunce. Controlli straordinari di polizia, carabinieri, guardie di finanza, anche a Bonagia. Epicentro, l'area di Largo dei Pinguini, trovati stupefacenti, allacci abusivi alla rete elettrica, multe per attività fantasma e lavoratori impiegati in nero, sequestrati anche 345 kg di cavi di rame. Morte di Noemi Pellizzeri, ispezioni del RIS a casa di Tony Proietto. I carabinieri e i RIS di Messina hanno ispezionato l'abitazione dell'indagato a Giarre e un mezzo è riposto. L'accertamento sull'auto è stato disposto dalla procura dopo la segnalazione della madre della vittima in merito al ritrovamento di un indumento sospetto. Scontro con una bici, rider in scooter muore a Palermo. Interviene la CGL e non possiamo più limitarci al cordoglio. Morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo, Salvatore Zora, il rider di Glovo di 37 anni, rimasto coinvolto in un incidente al Foro Italico. L'uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazzina di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. Concludiamo il nostro giornale radio con gli eventi in Sicilia. In particolare vi segnalo questa sera, a partire dalle ore 21, a Favignana, in Piazza Europa, Ega di Jazz & Co. Chiusura con gli Elimi. L'ingresso è libero per una serata prettamente jazz. Mentre in provincia di Catania, a Gravina di Catania, presso la chiesa di San Paolo, musica classica con Linda Edlund e Camerata Polifonica Siciliana, a partire dalle ore 20, con ingresso gratuito. Sul podio c'è Giovanni Ferrauto, alla guida dell'ensemble. Ed è tutto con la musica e gli spettacoli in Sicilia. Da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto, buona domenica e risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Radio Reporter.
3: Sintonizzati sullo stile.

0: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.
1: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dopo l'esordio amaro la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inacio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultima pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
3: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilinei. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
2: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
4: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
2: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa Malesia domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini.
1: Radio Reporter Notizie.
5: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il giallo di Torino, l'omicida confessa e ricostruisce le circostanze. Alessio Galea.
3: Un festino a base di droga, una violenta lite per soldi, poi sfociata nell'omicidio. Ci sarebbe questo dietro la morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa a Torino. La donna è tra i tre fermati, mentre a chiarire le circostanze il 26enne che ha confessato l'omicidio e i tentativi di disfarsi del cadavere dopo che la madre aveva chiamato i carabinieri.
2: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, meta di un imponente flusso di pellegrinaggio dopo le apparizioni della Madonna. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario, 800.000 le presenze alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Calcio, la nazionale torna in campo dopo il KO di venerdì contro il Belgio, domani l'Italia del CT Mancini, sfida a Bursa la Turchia di Montella, almeno 5 cambi di formazione rispetto alla gara dell'Olimpico. È tutto, a più tardi.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: va ora in onda Italia Airplay, ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia
1: Airplay. Posizione numero 10.

0: Posizione numero 9.
1: Nuova entrata.
2: Italia Airplay con Filippo Virzì. La classifica dei brani più trasmessi su Radio Reporter.

0: Il Disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica, in esclusiva su Radio Reporter. Il Disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Posizione numero 2.
1: State ascoltando Italia Airplay, la classifica delle 10 canzoni più trasmesse della settimana, a cura di Filippo Virzì.
2: Ti ho

Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano il calcio, dopo l'esordio amaro la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Formula 1, Russell vince in Azerbaijan davanti a Verstappen e a Jarre. Giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo a loro Antonelli, partito 16esimo, lo ascoltiamo a Sky.
3: Non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
2: Il distacco con il compagno della Mercedes si riduce a 66 punti, domenica si corre in Malesia. Volley, la Polonia è campione d'Europa, battuta la Francia di Andrea Gianni 3-1, bronzo per la Finlandia, 3-0 anti Slovenia. Basket, prima giornata di Serie A, successi per Treviso, Venezia e Trento contro BC Roma, Cantù e Reggiana. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano, Trieste e Varese, Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Reporter Flash.
4: Radio Reporter.
5: Non ti puoi sbagliare.
4: La musica più bella è qui.

0: Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inacio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Somà, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultima pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
3: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilini. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
2: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
4: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare

0: Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa. La nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94, successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna iridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un quindicenne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria all'Ocri. La

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Il giallo di Torino, l'omicida confessa e ricostruisce le circostanze. Alessio Galea.
3: Un festino a base di droga, una violenta lite per soldi, poi sfociata nell'omicidio. Ci sarebbe questo dietro la morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa a Torino. La donna è tra i tre fermati, mentre a chiarire le circostanze il 26enne che ha confessato l'omicidio e i tentativi di disfarsi del cadavere dopo che la madre aveva chiamato i carabinieri.
2: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, meta di un imponente flusso di pellegrinaggio dopo le apparizioni della Madonna. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario, 800.000 le presenze alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Calcio, la nazionale torna in campo dopo il KO di venerdì contro il Belgio, domani in Italia del CT Mancini, sfida a Bursa la Turchia di Montella, almeno 5 cambi di formazione rispetto alla gara dell'Olimpico. È tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
4: Questa è Radio Reporter, il suono che ti accompagna ogni giorno.
5: Daddy?
6: Yeah.
5: Come eat.
6: I'm not here.
5: Just come eat.
6: Lena, I'll be here.

0: Sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Non ci saranno dunque Anor, Barella, Coppola, Inasio, Quadio, Maldini, Mancini, Pessina, Ricci e Zoma, oltre a Zaniolo, tornato a casa dopo un infortunio. In Turchia voleranno quindi gli altri 23 azzurri che si giocheranno una maglia da titolare. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. In gol anche Harry Kane, che ha fallito il rigore sul punteggio di 2-1 per i Tre Leoni. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultima pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Ascoltiamo a Sky la delusione del monegasco.
3: Noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì, in rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilinei. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare, lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade dopo è difficile riprenderli.
2: In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
4: Questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1, poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove, sai, sì, è andato tutto storto, e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
2: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa Malesia domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minaur, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Tra le donne, nella Billie Jean King Cup, niente da fare per l'Italia. Grant e Paolini si arrendono alle ucraine Kalinina e Svitolina. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gurbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un quindicenne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria all'Ocri. La consultazione interessa, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaijan. A Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto. A più tardi.
1: Reporter Flash.
3: Radio Reporter.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Formula 1, Russell vince in Azerbaijan davanti a Verstappen e Ajar. Giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo a loro Antonelli, partito 16esimo, lo ascoltiamo a Sky.
3: Non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
2: Il distacco con il compagno della Mercedes si riduce a 66 punti, domenica si corre in Malesia. Volley, la Polonia è campione d'Europa, battuta la Francia di Andrea Gianni 3-1, bronzo per la Finlandia, 3-0 anti Slovenia. Basket, prima giornata di Serie A, successi per Treviso, Venezia e Trento contro BC Roma, Cantù e Reggiana. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano, Trieste e Varese, Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Reporter Flash.
0: Radio Reporter.
4: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attenzione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Sono le 21 e 4 minuti. Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
2: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
3: Alle selezioni musicali. Giuseppe Bonanno. Solo grande musica.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Something soft, sweet and slow.
1: È 1:05.
2: Radio Reporter.
3: Se ami la musica.